but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

0: profile.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché già da 2.000 lire devo dire?
2: Economia sport.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Vabbè, vabbè, in finale quanto sai?
2: 8.000 lire.
1: Ma perché, Giorgio, da 2.000 lire devo dire?
3: Economia a scuola.

Buongiorno le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, ben ritrovate all'ultima puntata della stagione di Caffè Cornetto. Siamo al 20 giugno del 2026, è stata una lunghissima cavalcata. Voglio ricordare che questa trasmissione è iniziata in un momento molto delicato che purtroppo non ha finito di esistere, ma è semplicemente mutato in una maniera spesso imprevedibile. Ricorderete, le prime trasmissioni di questa stagione erano quelle in cui parlavamo della flottiglia, no? Delle dirette, parlavamo con Federica che ci mandava regolarmente degli aggiornamenti. Abbiamo cercato di seguire tante questioni, è stato un anno molto difficile, dobbiamo ammetterlo, e purtroppo la situazione non va in una direzione auspicata, auspicabile, già appunto quando abbiamo iniziato nel 2025 a fine anno, la ripresa dopo l'estate. Però insomma, almeno qualcosa di positivo lo intravediamo negli ipotetici accordi di pace tra Iran e Stati Uniti. Non dimentichiamoci le parole che hanno fatto tremare il mondo. Ricorderete probabilmente il presidente degli Stati Uniti che diceva di voler far tornare la civiltà iraniana all'età della pietra, sostanzialmente dicendo che se non avessero accettato alcune condizioni, senza mezzi termini, probabilmente avrebbero adoperato le armi di distruzione di massa di cui sono a disposizione. Fortunatamente quella notte in cui molti di noi non hanno neanche avuto la capacità di dormire, ciò non è avvenuto. Siamo in un punto sicuramente più avanzato e migliore rispetto a quel momento lì, e quindi con questo auspicio di un miglioramento generalizzato noi cerchiamo di salutarvi. Oggi abbiamo anche Peppe tra di noi, che non si limiterà solamente a essere l'uomo dei tasti, bensì oggi cercherà anche di farmi qualche domanda, perché la situazione è complicata. Probabilmente poi avremo anche degli altri interlocutori che nel frattempo ci raggiungeranno nella nostra radio virtuale. Voi sapete che Radio Grad funziona con una sede fisica che si trova in Toscana, ma anche attraverso, come ormai fanno molte radio web, attraverso i microfoni, diciamo, ausiliati dalle tecnologie più moderne, tipo quelle insomma che tutti conoscete per fare le famose call che ormai inondano le nostre agende quotidianamente. Prima però di passare la parola a Peppe, io volevo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa rubrica, la redazione innanzitutto, quindi voglio fare riferimento a Carla Filosa, a Michela Ricale, che ci hanno ausiliati anche su Yesterday's Papers, come Federico Giusti, nonché a tutti gli ospiti. Mi viene da pensare a, insomma, sono stati tanti, Alberto Nigri per esempio, che è comparso quest'anno con una certa frequenza all'interno dei nostri microfoni, per esempio lo stesso Stefano Lucarelli, con cui stiamo cercando di inventare una futura trasmissione dei congiurati, insomma di produrre quelle congiure un po' come l'abbiamo fatta ai danni di Emiliano Brancaccio del suo libro

0: qualche giorno fa. Insomma, noi siamo sempre in movimento e alla ricerca di cambiamenti, perché pensiamo che da bravi rivoluzionari, ecco, diventare stantie è proprio qualcosa che non ci piace. Quindi per la prossima stagione pensiamo di farvi delle sorprese. Quest'estate ce la riserviamo anche un po' per questo, abbiamo bisogno anche di ragionare per cercare di individuare dei punti che possano stimolare l'attenzione di chi ci ascolta, perché Radiograd è una rete che da questa parte del microfono vede noi presenti, ma è fatta da chi ci ascolta, e quindi il ringraziamento lo estendo immediatamente a tutti coloro che ci hanno dato il sostegno morale in queste settimane. Allora Peppe, è il tuo momento, siamo arrivati ai tuoi saluti, perché l'ho fatta molto lunga, perché voi dovete sapere che ci vediamo fisicamente mentre facciamo queste registrazioni, voi ascoltate solo un flusso audio, ma in realtà noi ci guardiamo in faccia, e nel frattempo Peppe ha avuto un bel da fare nella sua cucina da dove registra, quindi l'ho tirata un po' a lunga anche per permettergli di tranquillizzarsi e di poter salutarvi così come compete a lui, che è, ricordiamoci ancora, l'Atlantide, come l'ha definito Michele Rigale, di questa radio. Te la parola, Peppe.
1: Beh, intanto buongiorno a tutti e tutte. No, io sarò molto più breve. Ora, sei riuscito a farmi schiodare da dietro il mixer dei vari tasti, dei vari monitor, essendo diventato l'Atlantide, ecco, mi è venuta meno quello che era la mia capacità di parlare tanto, no? Quindi questa la lascio a te. Ora, visto che mi hai sempre dipinto come l'uomo del taglio, non posso, ecco, prolungarmi più di tanto nella presentazione e nei saluti. Quindi, per cui, ecco, mi associo a tutti i ringraziamenti che hai fatti, perché davvero ne dovremmo anche fare tanto, perché in questi anni siamo partiti con una piccola scommessa, varie fusioni con altre radio, e stiamo diventando, abbiamo acquistato la nostra credibilità e la nostra nicchia di ascolti, ecco, siamo di questo sono molto contento, perché tutto ciò è dovuto grazie alla redazione estesa che abbiamo appunto a Radiograd, e soprattutto chi ci ascolta, quella è la cosa fondamentale, perché non esisterebbe ovviamente Radiograd se non ci fossero gli ascoltatori e le ascoltatrici che ogni giorno non fanno mai mancare il loro sostegno.
0: Posso aggiungere, Peppe, una cosa? Mi sono dimenticato, ci tengo particolarmente, voglio salutare anche le nostre radio sorelle a cui tu hai fatto riferimento poco fa, perché veramente senza di loro non avremmo avuto tutto il sostegno, e anche chi ci ascolta attraverso quelle radio. Faccio riferimento a Radio Sonar, con cui andiamo avanti, un rapporto che va avanti ormai da diversi anni, facendo parte di Gemini Network, di cui abbiamo parlato tante volte. Sta marcando Digital Network, soprattutto quest'anno abbiamo reso molto più fitti i nostri rapporti. Salutiamo Riccardo Mameli in particolare, se me lo permetti, Indie Life Radio, Radio 100 Passi, insomma tutte le altre radio che ci hanno permesso comunque di crescere, perché è importante comprendere che, come dicevo prima, Radiograd è materialmente fatta da noi attraverso questi microfoni, ma è un soggetto collettivo che passa attraverso altre emittenti, altre frequenze, con cui condividiamo le analisi, magari non sempre, ma sicuramente i punti di contatto sono molti, sono enormi, e noi quello vogliamo valorizzare, proprio perché non essendo neanche un partito, ma una radio indipendente che cerca di dare spazio il più possibile a determinati contenuti, ecco, la loro presenza per me diviene imprescindibile per la riuscita di tutto quello che facciamo. Scusa se ti ho tagliato, Peppe, a te la parola.
1: No, non preoccuparti, era doverosa quest'altra sottolineatura. Come vedi, ecco, tu sei molto più attento rispetto a me. Io già stavo contando i tempi. Comunque, a parte gli scherzi, ecco, entriamo subito sul nocciolo della questione. Hai parlato tu di accordo di pace, ecco, io invece parlerei di compromesso di pace, perché a me mi sembra tutt'altro che un accordo. Mi è sembrato un compromesso da entrambe le parti, per comunque tenere a bada un po' quello che è l'opinione pubblica, e sicuramente quello che è per non andare a scatapascio le varie economie, sia europea, iraniana, americana, mettiamoci tutto quello che volete. Quindi, ecco, per cui partiamo da questa riflessione, Chicco, e ti giro la domanda: è un accordo di pace o è un compromesso di pace, secondo te?
0: E allora, Peppe, guarda, io non voglio utilizzare delle parole sbagliate, ma mi rifaccio al testo che è circolato, quindi diciamo in maniera molto asettica e, per una volta, se mi permetti, non partigiana, e dire che si tratta, secondo proprio il testo ufficiale che potete trovare pubblicato un po' dappertutto sulla stampa, io sto leggendo in questo momento Sole 24 Ore, si parla di un memorandum di intesa per dichiarare la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano. Paragrafo 1, vado avanti, l'accordo finale confermerà la cessazione permanente della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e le altre disposizioni del presente paragrafo. Questo è il testo che è stato letto dalle autorità statunitensi, quindi diciamo le autorità hanno di fatto confermato che questo è quello di cui si parla da ora in poi, però c'è anche da dire che qualche minuto fa, noi registriamo il giorno 19, ribadisco ancora una volta, è sempre molto importante ricordare la data e l'orario, perché qua le cose vanno velocissime. Ben-Gvir, quell'animale a forma umana, mi scuso con tutti gli animali all'ascolto, forse non è esatto l'appello di Ben-Gvir, quell'essere umano purtroppo che conosciamo con questo nome, ha detto il Libano deve bruciare, l'ha detto 3 minuti fa, quindi dopo quello che è successo, in termini di memorandum d'intesa. Quindi, come vedi, ancora una volta le contraddizioni sembrano emergere, perché l'avete sicuramente ascoltato anche voi. Trump al G7 a Evian in Francia, con una voce molto difforme rispetto a quella che siamo abituati ad ascoltare, ha parlato appunto di una situazione in cui Netanyahu continua a fare cose che non condivide, addirittura ha criticato la strategia Where is my daddy, quella di Palantir, in cui per colpire una persona, almeno teoricamente, di Hezbollah si tirano giù interi palazzi, interi condomini, distruggendo di fatto un paese come il Libano, e lui ha detto esplicitamente che non è d'accordo, ed è una cosa abbastanza nuova. Ha detto che Netanyahu si sta isolando, perché ti ribadisco ancora quella telefonata famosa che avevamo già commentato con Alberto Negri, perdonatevi, in cui si diceva appunto che audio che era stato diciamo preso in maniera non, almeno apparentemente non voluta, in cui diceva che Netanyahu si era isolato, lo diceva da tutti quanti, la colpa che Israele fosse isolata, perdonatemi, era solo di Netanyahu, insomma, con vari improperi. Ebbene, arriviamo a un accordo di pace che espressamente nel primo paragrafo parla proprio di Libano, eppure le cose continuano ad andare avanti. Quindi qui pure si apre un'altra frattura enorme, che bisognerà capire bene in che direzione va. Perché io ti ho detto che secondo me è un accordo di pace? Perché effettivamente, da quello che leggo, alcuni stralci ve li proporrò, adesso vi faccio una sintesi abbastanza chiara dei primi paragrafi, rispetto della sovranità reciproca, e quindi diciamo impegno ad arrivare a un accordo finale entro 60 giorni, sblocco di Hormuz, mancanza di pedaggi su Hormuz, ricorderete, inutile che vi ribadisco tutta la questione del passaggio di petrolio, già hanno cominciato, non so quanti milioni di barili di petrolio sono passati, gli Stati Uniti si impegnano ad andare via, e ancora, badate bene qui, 300 miliardi di dollari saranno messi, almeno sembra, dagli Stati Uniti. Ecco, questo forse bisognerebbe leggere la traduzione, la elaborazione originale, perché io leggo la traduzione italiana e ve la propongo. Gli Stati Uniti d'America si impegnano insieme ai partner regionali a elaborare un piano definitivo e concordano di comune accordo con uno stanziamento di almeno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico della Repubblica Islamica dell'Iran. Quindi c'è un impegno da parte degli Stati Uniti d'America, insieme ai partner locali dell'Unione Europea, ovviamente non si fa neanche accenno, perché è un soggetto politico del tutto inesistente. Mi hanno intervistato, dicevo, Peppe, alla televisione Al Qaeda egiziana, mi chiedevano sul ruolo dell'Unione Europea, gli ho detto ma l'Unione Europea non esiste, semplicemente è un fantoccio che prende ordini da fuori, quindi insomma qui coerentemente non c'è. Fine delle sanzioni, Peppe. Si parla della fine delle sanzioni, come questo mi ha colpito enormemente. Poi ancora, leggiamo il paragrafo 9. In attesa dell'accordo finale, leggo testualmente, fonte Il Sole 24 Ore, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran concordano di mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare. Ribadisco, forse non è chiaro. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare, e gli Stati Uniti d'America non imporranno nuove sanzioni né dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Cioè, io sfido chiunque a dirlo, a immaginarlo una settimana fa, no? Poi, se vai più avanti, se vai al paragrafo 11, pure questo è un punto abbastanza importante, poi magari facciamo un'analisi un po' più precisa, però voglio leggerlo perché sennò sembriamo dei matti davanti ai microfoni. Paragrafo 11, sono 14 in tutto. Gli Stati Uniti d'America si impegnano a rendere pienamente

Ricordate, ne abbiamo fatto menzione e parlato tanto. Trump sembrava voler adoperare il Board of Peace come elemento sostitutivo delle Nazioni Unite. Ora, com'è che dinanzi a una guerra del genere fa ricorso alle Nazioni Unite, che sarebbe lo strumento per eccellenza, no, del diritto internazionale? Ebbene, io una risposta ce l'ho, cerco di argomentarla, ovviamente non ho nessuna verità da rivelare a chi ci ascolta, ma magari un tentativo di interpretazione sì, e vi spiego subito. Allora, partiamo dalla fine. Il fatto che sia rimessa al centro le Nazioni Unite è una vecchia bandiera di cui abbiamo già discusso tante volte, con Michela Ricale per esempio, ed è il pallino fisso della Repubblica Popolare Cinese. La Repubblica Popolare Cinese ha sempre detto: noi non interveniamo, ma tutto deve essere risolto dagli Stati, dalle Nazioni Unite. E quindi questo paragrafo 14, volente o non volente, non lo sappiamo, esattamente ricalca questo tipo di interpretazione. Poi andiamo avanti. Se noi immaginassimo, no, che fosse stata l'Iran ad attaccare gli Stati Uniti, no, questo accordo, questo memorandum d'intesa sembrerebbe rappresentare un esito bellico di questo tipo. L'Iran ha bombardato gli Stati Uniti, li ha ridotti praticamente a una irrilevanza militare, e quindi gli Stati Uniti accettano le condizioni dettate dall'Iran, anche perché, e su questo Khamenei secondo me aveva ragione, Trump era disperato, queste sono le parole di Khamenei, e Trump non ha replicato. Khamenei ha detto: hanno accettato tutte le nostre condizioni perché Trump era disperato, e Trump è stato in silenzio, lo conoscete ormai, no? Avrebbe replica a qualsiasi cosa, invece lì è stato in silenzio. È molto strano tutto ciò, e continuerò a cercare una chiave di interpretazione in tutto ciò, perché se voi cercate di ricordarvi quello di cui si era parlato, no, Trump voleva una resa incondizionata dell'Iran, un cambio del regime. Beh, a noi sembra che invece tutte le condizioni che vi ho letto sono esattamente quello che richiedeva l'Iran dal giorno prima dell'inizio della guerra, perché se ci pensate bene, no, magari Peppe su questo puoi anche dire la tua se hai un'opinione diversa, perché chiaramente io qui parlo a microfono aperto, io non ho nessuna sicurezza, io cerco di utilizzare la radio per impostare un ragionamento collettivo, non che abbia alcuna certezza, ma insomma cerchiamo appunto di seminare per vedere se dietro a qualche indizio si va a determinare poi una prova, come diceva Agatha Christie e il suo Hercule Poirot. E quindi quello che ti dicevo era: ma l'Iran non è sempre detto questo, cioè noi non vogliamo la bomba atomica, noi vogliamo seguire il nostro programma nucleare per usi civili. Beh, l'articolo 9, mo ve lo rileggo perché magari qualcuno di voi gli è sfuggito, il paragrafo 9, perdonatemi, non è l'articolo 9. In attesa dell'accordo finale, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica concordano sul mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni e dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Boh, alla luce di tutto ciò, cioè se è vero quello che c'è scritto, perché poi a quel punto uno dubita di qualsiasi cosa, ma insomma l'ho controllato su un paio di fonti, anche il Corriere della Sera, quindi sembra essere una traduzione abbastanza fedele. Beh, insomma, l'idea stessa che anche Alberto Negri ha condiviso sui suoi social, che la resa incondizionata di fatto è uscita fuori dagli Stati Uniti più che dall'Iran, come era paventata all'inizio, beh, mostra un Iran che ha vinto. Beh, guardate solo un elemento, no? Quali erano i punti, Peppe, che maggiormente abbiamo discusso con i nostri interlocutori e su cui c'era tanto dibattito? Primo, il nucleare. L'Iran non può avere il nucleare. Beh, mi pare che qua c'è scritto tutto il contrario. Cioè loro dicono: non avremo la bomba atomica, ma non l'hanno mai voluta avere, almeno a parole, poi a fatti non lo so, per me non è che mi danno molto affidabilità, come sai, questi soggetti. Seconda cosa, vogliamo di nuovo indietro i soldi che ci avete congelato, ed è previsto. Basta sanzioni, ed è previsto. Via gli Stati Uniti dall'area, mi pare che è previsto almeno in un paio di paragrafi, e vogliamo essere risarciti per la guerra. Questo è un passaggio fondamentale, cioè aver ammesso che gli Stati Uniti si impegneranno per 300 miliardi, che ovviamente saranno soldi che andranno ai vari imprenditori, ai immobiliaristi di cui è pieno il governo, sono pieni gli amici, quindi i soldi li faranno, la ricostruzione è un affare, però insomma vanno nuovamente incontro alle volontà del, diciamo, del governo, chiamiamolo così, iraniano. E poi, come dicevamo con Antonello Sacchetti, che salutiamo, anche lui è stato a disposizione tutte le volte che l'abbiamo chiamato per parlare di Iran, e alla fine
stanno sempre

0: sempre lì e soprattutto sono più forti di prima. La guerra li ha rafforzati. Per questo ti dico, qualcosa è cambiato fortemente. Cioè io non, francamente tre giorni fa non me lo aspettavo. Se qualcuno mi ha ascoltato nello Yesterday's Papers, no, in cui dicevo cominciano a filtrare delle strane notizie sul memorandum d'intesa, ma non c'era ancora nulla. Beh, sai, far filtrare delle cose alle volte serve un po' anche per bocciarle, no? Dico, è talmente assurdo che figurati se poi lo fanno. E invece questi 14 paragrafi, non so se Peppe tu sei d'accordo, raccontano una storia che era francamente inimmaginabile fino a una settimana fa. Forse l'atteggiamento molto remissivo di Trump al G7 un po' anticipava. E allora ti faccio questa domanda, Peppe, ma stavolta mi devi rispondere tu. Cominciamo con un altro punto di ragionamento. Secondo me c'è la zampino della Cina, tu che ne pensi?
1: Ma infatti, guarda, ero lì col tastino sul microfono che ti volevo interrompere e dirti proprio questo. Dico brevemente un po' la mia. Ovviamente sono d'accordo su quello che hai detto, anche se io continuo a dire che per me è un compromesso e non un vero e proprio accordo di pace. O se è un accordo di pace, mi sa che il prezzo della pace la sta pagando tutti gli Stati Uniti. E poi penso forse di riflesso anche noi, perché effettivamente sì, Trump parlava di resa incondizionata, ma io penso che alla fine la resa sia quella di... cioè sia quella di Trump, degli Stati Uniti d'America, quindi della superpotenza che lui rappresenta. E io un'altra cosa volevo dirti: l'Iran e gli USA finalmente si accordano per la riapertura di Hormuz, come si dice, e dove è la novità? Cioè, era già aperto prima, cioè, non è che adesso gli Stati Uniti hanno detto ok, adesso potete riaprire Hormuz. No, era già aperto anche prima, cioè tutti liberamente facevano un po' che cacchio gli parevano attraverso quello stretto, e poi è per colpa degli Stati Uniti che Hormuz è stato chiuso. Quindi ecco, io continuo a ribadire comunque che la bilancia di questo, vabbè, dai, chiamiamolo accordo di pace, ti voglio far contento, e sto scherzando ovviamente, penda spudoratamente alle parti dell'Iran, però ecco, ci possiamo anche sbagliare, perché una cosa importante che vorrei comunque sottolineare, questo è un memorandum che fra 60 giorni si rivedranno. Qua abbiamo visto che nel giro di 2 ore cambia tutto, quindi ecco, dimmi.
0: No, volevo dirti una cosa, Peppe, scusa se ti interrompo, perché sto avendo una comunicazione da parte di Alberto Negri che forse riuscirà ad essere dei nostri. Allora, se tu sei d'accordo adesso, proprio perché abbiamo questa possibilità, verifichiamolo, mandiamo uno stacco musicale di qualche minuto e poi rientriamo direttamente con Alberto e estendiamo il ragionamento che tu stavi impostando, va bene?
1: Va bene, dai, mandiamo allora, mi automando uno stacco pubblicitario che faccio tutte le volte, me lo mando io, e ecco, se ci fosse Alberto Negri sarebbe la ciliegina sulla torta.
0: Lo chiediamo, perché, chiediamo.
1: Perché io lì volevo arrivare, la vittoria, ma io più che la vittoria dell'Iran ci vedo dietro una grande vittoria della Cina. Quindi, come l'ha definita anche Alberto Negri, ecco, riprendo le sue parole, sperando di averlo in trasmissione, dalla resa incondizionata che Trump voleva dell'Iran alla vittoria invece asiatica dell'Iran. E quando dico asiatica, dietro l'Iran c'è sicuramente la Cina. Bene, mandiamo uno spot pubblicitario, uno spot musicale, che dir si voglia, e poi rientriamo in studio, speriamo, con Alberto Negri.

0: Rientriamo in trasmissione. Purtroppo, ragazzi e ragazze, ascoltatrici e ascoltatori, è successo qualcosa di molto strambo nel frattempo che cercavamo di fare un normalissimo collegamento con Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Non ci siamo francamente riusciti, si sono spenti i computer, il mio in particolare si è riavviato, i vari programmi di messaggistica hanno cominciato a fare cose strane. Boh, non riusciamo bene a capire cosa possa essere accaduto, erano operazioni molto semplici, tant'è che insomma non siamo riusciti a fare un collegamento nel 2026 con tutte le wifi e le fibre ottiche con Alberto Negri per una questione appunto di natura tecnica. Qualcosa ci insospettisce, non lo neghiamo, però dobbiamo prendere atto del fatto che vi dovrete accontentare di me e di Peppe e delle nostre analisi. Comunque Alberto Negri manda i saluti a tutti e a tutte. Ci siamo dati appuntamento a una nuova settimana, che appunto prima non l'ho detto, per continuare comunque ove necessario in maniera sporadica, sarete sicuramente avvisati per tempo nelle nostre analisi, perché è un mondo incandescente. E diceva Peppe giustamente prima che, come avevamo un po' intuito, ma non ci credevamo fino in fondo, però l'avevamo adottata come ipotesi, che la Cina stesse in silenzio alle spalle, ma poi di fatto stesse un po' tenendo i fili di questo spettacolo di burattini che andava avanti sulla pelle ovviamente di palestinesi, di libanesi e di iraniani, e che si chiamava la Cina. Tu Peppe, prima cosa stavi cercando di argomentare, prima che appunto cercassimo di cominciare a stabilire un contatto che non c'è stato con Alberto Negri? Possiamo riprendere magari il filo da là, se ti fa piacere.
1: Sì, no, infatti quello che ti stavo dicendo io, no, la cosa che rimarcherei è questa, cioè l'avevi anche detto tu, non si era detto, quindi questa Trump che minacciava la resa incondizionata dell'Iran, invece alla fine secondo me è accaduto l'esatto contrario. E riprendendo appunto, come detto prima della pausa musicale, le parole anche di Alberto Negri, e qui si parla, ci siamo passati appunto dalla resa incondizionata di Trump alla vittoria invece asiatica dell'Iran, perché l'Iran cioè non è soltanto una potenza medio orientale, cioè l'Iran ha dietro la Cina, quindi mi verrebbe da dire che è una sorta di potenza asiatica, ecco, l'Iran, quindi Iran e Cina che insieme ovviamente hanno, secondo me, alla fine battuto gli Stati Uniti, ecco, magari spero di non essere smentito. E la cosa importante che mi viene da riflettere è che comunque Trump si è rivelato ancora una volta uno sprovveduto, cioè, ricordiamoci che quello che sta accadendo era un qualcosa che tempo fa Netanyahu ha anche proposto ad Obama. Ovviamente non nutro moltissima stima nei confronti di Obama, e Obama ha rimandato indietro al mittente quello che era la proposta israeliana che è stata riproposta nuovamente a Trump, e Trump da sprovveduto che secondo me alla fine è uno sprovveduto, ma diciamo da un punto di vista forse politico, ecco, non da altri punti di vista, perché non lo so, però secondo me si è andato a cacciare in una situazione che è, cioè, una classe dirigente con un minimo, un briciolo di saggezza non sarebbe mai entrato. E ricordiamoci una cosa che vorrei anche sottolineare, appunto, fa sempre impressione quello che è il silenzio, no, cinese in tutto questo caos. Sicuramente avrà agito alle spalle di tutto. E a proposito di classe dirigente, rimarchiamo che le classi dirigenti cinese, ma abbiamo visto anche in questo caso anche iraniana, sono tutt'altro che classe dirigente sprovveduto, cioè gente che secondo me è gente che ha studiato, è gente che sa come funziona il mondo. E dietro questa resa degli Stati Uniti, secondo me c'è una grande vittoria invece della Cina, cioè la Cina, paralizzare Hormuz significava paralizzare la Cina, e a un certo punto secondo me c'è un grande zampino suo. E io ti rimando la palla nel tuo campo, perché secondo me sembra invece che la Cina si sia comportata in maniera diversa nei confronti della Russia rispetto nei confronti dell'Iran. Cioè, nei confronti dell'Iran un conflitto, un compromesso di pace che nel giro di poco, tra virgolette, è arrivato. Il conflitto russo-ucraina va avanti da 5 anni ormai. E sappiamo come la Cina sia un alleato della Russia. Ecco, perché ti chiedo, ovviamente La Cina ha attuato questi due modi di comportamento, secondo me, no? rispetto al conflitto mediorientale, rispetto al conflitto russo-ucraino. Qui 448 abbiamo fatto questo compromesso, questo accordo di pace, lì la tirano ancora per le lunghe, non si riesce a trovare una quadra. Cioè, cosa c'è secondo te da parte della Cina, ovviamente, cosa c'è dietro, ecco, secondo te?
0: Non ho le capacità per risponderti a questa domanda, te lo anticipo. Posso semplicemente suggerirti delle intuizioni o delle ipotesi di ragionamento, almeno da quello, perché allora, secondo me, e questo l'abbiamo detto dall'inizio, dal 2022, no, in cui si è, diciamo, verificata quella che i russi chiamano operazione speciale, quelli che molti, secondo me, giustamente chiamano guerra, e comunque non è nata nel 2022, come sappiamo, ma diciamo la questione ucraina, la questione della penetrazione del capitale legato al dollaro all'interno di quelle terre trae origine, diciamo, molto molto tempo prima, almeno intorno al 2014, le famose rivoluzioni arancioni, eccetera. Quindi probabilmente quello che tu mi chiedi, diciamo, in questo tipo di osservazione nasconde alcune delle verità, o comunque alcune delle questioni che secondo me fanno sì che il conflitto ucraino-russo sia molto più spinoso rispetto a quello iraniano-statunitense. E torno a quello che tu dicevi prima, tu parlavi del fatto che Trump sia uno sprovveduto. Ecco, ormai possiamo dire che lui, almeno da questo punto di vista, ci ha spiazzati tutti. All'inizio, se ti ricordi, quando abbiamo commentato la sua elezione, notavamo con piacere e dispiacere al contempo che molti lo definissero presidente jazz, perché siamo amanti della musica jazz, alcuni di noi, e quindi affibbiare queste etichette a Trump non ci faceva piacere. Però sicuramente lui ormai è abbastanza palese che abbia adottato un metro nella sua elaborazione delle comunicazioni in cui dice tutto e contrario di tutto e cerca di spiazzare regolarmente qualsiasi interlocutore. È diventato imprevedibile. Per cui il fatto che sembri a volte appaia sprovveduto, secondo me, è legato anche a questa sua strategia di fondo. Beh, mettiamoci pure che c'ha 80 anni, e come dici tu, dietro di lui c'è gente del suo livello, non è che abbiamo degli strateghi di grande cultura o capacità come sono, secondo me, anche i cinesi. Stiamo parlando di questioni molto diverse. Non a caso, se ti ricordi, anche questo lo abbiamo commentato, quando è andato alla corte di Xi Jinping solo qualche settimana fa, ha portato con sé i big tech, i GAFAM, ha portato Google, ha portato Amazon, ha portato Facebook, ha portato Elon Musk, insomma, e pochi altri, insomma, fantocci. Cioè, Marco Rubio, ricordatevelo, è quello che andava in giro in televisione con una croce disegnata in fronte il giorno di Mercoledì delle Ceneri. Stiamo parlando di personaggi che in altri tempi avrebbero fatto un spettacolo nella migliore delle ipotesi, insomma, per non parlare del ministro della guerra, personaggio che probabilmente avrebbe difficoltà a battere in termini di quoziente intellettivo, che tanto piace a loro, qualsiasi gallina dei nostri pollai. Però detto ciò, l'Iran non è stata tanto, ve lo ricordate, insomma, come l'abbiamo un po' cercato di delineare, una scelta autonoma del capitale legato al dollaro, ma quasi come se fosse un'esigenza. Se vi ricordate, abbiamo sin da subito messo un po' in dubbio che fosse la guerra di Trump, quanto soprattutto una guerra degli Epstein, della coalizione Epstein. Vi ricorderete che è scoppiata proprio in concomitanza dell'emergenza di tutte le nefandezze di qualsiasi tipo che appunto coinvolgevano la grandissima parte della classe dirigente statunitense e israeliana, ovviamente, perché Epstein era faceva parte del Mossad, ormai è noto a tutti. Per cui tante volte abbiamo detto che è stato Netanyahu a tirare per la giacca Trump, e chissà, forse quella locuzione di cui si abusa ormai, ma alla fine manco troppo, no, si abusa, ecco, forse è più preciso dire così, cioè che Israele ha messo sotto New York una bomba atomica, e questa bomba atomica si chiamano gli Epstein Files, e di fatto corrisponde a verità. Cioè, parliamoci chiaramente, adesso volendo essere ovviamente semplificativi, perché non stiamo facendo un trattato scientifico, ma stiamo ragionando ad alta voce. E questa dell'Iran è la più sonora sconfitta che hanno preso gli Stati Uniti negli ultimi anni, peggio della Somalia, secondo me. Ricordate il famoso Black Hawk Down? All'inizio si parlava di un nuovo Vietnam, insomma, a me pare una roba del genere, perché attenzione, non sono morti tanti statunitensi, no? Però dal punto di vista dell'immagine che gli Stati Uniti hanno dato e dei risultati che hanno ottenuto, è stata una sconfitta pietosa, veramente pietosa. E d'altra parte la figura che ha fatto Trump nei confronti di Israele è altrettanto diciamo, svelata, perché se da prima si diceva il complesso militare industriale, no? La frase famosa di Eisenhower, Washington Tel Aviv, anche questo ribadiamo ancora una volta l'utilità degli incontri che facciamo con Alberto Negri. Abbiamo cominciato a pensare che la testa si fosse ormai rivoltata, non era più a Washington ma si trovava proprio a Tel Aviv, e quindi diciamo, se esiste una testa, esiste un corpo in questo complesso militare industriale, la testa stesse a Tel Aviv, e la storia ci ha dato un po' ragione da questo punto di vista. Torno alla questione della Cina. L'avevamo detto anche questo, che era un ulteriore capitolo, così come quello della Palestina, della conflittualità tra capitale legato al dollaro e capitale legato allo yuan. Tante volte abbiamo pensato che il rimanere dietro le quinte della Repubblica Popolare Cinese potesse non premiare, sempre in forma dubitativa l'abbiamo posta, non eravamo mai stati assertivi o ideologicamente traghettati del fatto che la potenza socialista potesse qualcosa. No, non siamo purtroppo questo, o per fortuna aggiungo, e quindi abbiamo cercato di ragionare con gli occhi della mente, lasciando un po' da parte l'emotività e la partigianeria, ed effettivamente questa strategia di attesa della Repubblica Popolare Cinese, il fatto che non abbia reagito, ricorderete una volta un post che abbiamo fatto, un Yesterday's Papers, che si chiamava "La Cina ha salvato il mondo", no? Vi ricordate? Perché non è intervenuta proprio quando qualsiasi potenza alleata dell'Iran avrebbe fatto vedere i muscoli. E beh, a conti fatti, se, ribadisco ancora una volta, c'è lo zampino della Cina, e quel paragrafo 14 secondo me è abbastanza indicativo da questo punto di vista, lo ribadisco perché si fosse messo ora in comunicazione con noi, si fosse connesso alla radio, quello che richiama la necessità che le Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza approvino il memorandum d'intesa, quindi di fatto cancellando l'ipotesi Board of Peace, che è proprio lo strumento alternativo, e ricordo ancora, di controllo delle Nazioni Unite da parte di Trump. E beh, insomma, questo passaggio un po' mi fa pensare. Per cui, se vogliamo riassumerla proprio in termini calcistici, Cina batte Stati Uniti 3-0.
1: È in periodi di mondiali, sinceramente, ecco, ci sta questa tua affermazione. Senti, andiamo verso la chiusura, Chicca, perché Chicco, scusami, ti ho chiamato Chicca perché mia figlia si chiama Francesca.
0: A proposito di figli, vogliamo dire quest'altra cosa da pazzi che stiamo cominciando a pensare di fare, l'avevamo già detto, però forse semifinali e finali avrete comunicazione, perché facciamo la telecronaca diretta, ironica, densa di bambinate, di ragazzini che leggeranno le formazioni a modo loro, intendiamo dei campionati mondiali, per cui non dimenticatevi di noi, perché oltre a pensare alle nuove trasmissioni pensiamo anche a qualcosa per farvi sorridere, perché i bambini fanno sorridere, per fortuna. Scusa Peppe, a te la parola.
1: No, ci mancherebbe altro, Chicco. No, ti dicevo, ecco, allora andiamo un po' in conclusione, perché l'abbiamo un po' toccato in così di striscio, quindi abbiamo parlato di Iraq, di Iran, di Israele, di Stati Uniti, e in tutto questo che già sappiamo, ne abbiamo più volte parlato, il ruolo dell'Europa totalmente ormai insignificante, però come se nulla fosse, improvvisamente ad Evian si incontrano i grandi del mondo, e ovviamente ricompare quel Trump, I'm the boss, no? quando entra nella stanza in cui erano riuniti, nonostante il grande ritardo. Quindi ecco, Trump che tratta l'Europa con come vuole lui, improperi, parole assurde, e l'Europa poi alla fine è sempre lì a capochino, per non utilizzare altri termini più scurrili, ad intestarsi forse anche quest'altra sconfitta, perché come Trump ha detto più volte che ha fatto senza di loro. Ecco, chiudiamo il quadro, chiudiamo il cerco. Corradino Mineo ha chiamato il G7, l'ha chiamato il ritrovo degli ignavi. L'ha chiamato in questa maniera, no? Quelli che pretendevano di proteggere ogni libertà, ogni diritto, si prefiggevano di poter guidare il mondo, ma poi alla fine abbiamo visto che il mondo, come dice Corradino Mineo, se la cava benissimo anche senza di loro, e l'abbiamo visto. Quindi ecco, rimarcherei questo ruolo insignificante da parte dell'Europa, che poi è la stessa domanda che ti hanno fatto l'altro giorno in televisione, nella TV egiziana, se non erro.
0: Sì, esattamente, scusate, avevo dimenticato di accendere il microfono. Esattamente quello, nel senso che dall'esterno l'Unione Europea viene sempre vista, intendo ovviamente i nostri, diciamo, tra virgolette, colleghi, diciamo, egiziani del mondo arabo, noi non facciamo questo lavoro di professione, loro sì, mi chiedevano proprio il ruolo dell'Unione Europea nel tentare di ridurre il livello di conflittualità mondiale, come se appunto avesse senso una domanda di questo tipo, considerata appunto la ignavia, tu hai detto, ma io direi proprio la mancanza di organizzazione e di coesione del capitale legato all'euro, che negli ultimi anni, soprattutto dal 2008 in poi, ha subito delle sonore bastonate da parte del capitale legato al dollaro. Per cui è sempre interessante leggere questo tipo di debolezza politica dal punto di vista della conflittualità interimperialistica. È la stessa chiave di lettura che cerchiamo di fornire per comprendere proprio il conflitto più sotto i nostri occhi, quello tra Cina e Stati Uniti, a cui prima ho attribuito anche un risultato calcistico. Guardate, proprio mentre registravamo, se ne parlerà sicuramente, magari mentre sentite questa trasmissione avranno fatto mille altre, diciamo, occasioni di talk show e di chiacchiere inutili in televisione, però il fatto stesso che Trump dica che Meloni lo abbia implorato di fare una foto con lei e mi ha fatto pena, ha detto, beh, insomma, un po' è rappresentativo da una parte dell'arroganza di Trump. I am the boss, ma boss di che, soprattutto, verrebbe da dire, però comunque è un presidente di uno stato importante di questo pianeta, e d'altra parte è rappresentativo del fatto che l'Unione Europea, se ancora esiste, ha senso utilizzare questa terminologia, i vari stati purtroppo non hanno nessun tipo di capacità dal punto di vista politico, e aggiungo io dal punto di vista di imporre, diciamo, una dinamica diversa per recuperare quell'esistente struttura industriale e finanziaria che ancora comunque non è stata completamente depauperata da una parte e dall'altra del mondo. Cioè, in altri termini, il capitale europeo, dopo le sonore sconfitte subite appunto a causa degli attacchi del dollaro in tempi non sospetti, facevo prima riferimento alla crisi del debito post 2008, ha la possibilità di rialzarsi. Secondo me ha la possibilità di rialzarsi, ma deve sicuramente procedere a due questioni. La prima, svincolarsi dal dollaro, che è sostanzialmente il capo dell'imperialismo che va, diciamo, esaurendo la propria spinta egemonica, e d'altra parte molto semplicemente legarsi alla Cina, ai vicini, no? Una volta si diceva la Cina non è vicina, e invece è molto vicina, purtroppo è dappertutto nelle nostre case, è solamente una questione di natura politica, una scelta che è stata effettuata tempo fa, che è stata ribadita in quello che tu chiamavi diciamo conflitto ucraino, in cui gli Stati Uniti e l'Europa sono stati ovviamente via NATO dalla stessa parte, ma forse è arrivato il momento di cominciare a pensare che esclusivamente attraverso questo meccanismo che ho appena descritto sarà possibile diciamo la sovrastruttura politica, la dico in termini un po' complessi, la sovrastruttura politica dell'Unione Europea cominci nuovamente, se mai ce l'ha avuta, poi tra l'altro, ad assumere quell'autonomia e quel ruolo importante che, vista e considerata la popolazione che abbiamo, la ricchezza prodotta ancora quotidianamente ogni anno, possiamo permetterci di avere. E poi vi dico la verità, se noi dovessimo scommettere due soldi su quale sarà il colore del mondo nei prossimi anni, ecco, nonostante l'avanzata imperiosa e apparentemente funambolica dell'estrema destra, come abbiamo appena cercato di raccontare, forse assumerà un colore più simile a quello della Repubblica Popolare Cinese, se non altro dal punto di vista della strutturazione economica. E questo forse è anche un auspicio, visto e considerato il mondo dove sta andando.
1: Ah, che bellezza, Chicco, finalmente abbiamo chiuso la trasmissione con un bel messaggio di speranza, che tutte le volte spesso ci accusiamo di essere pessimisti.
0: Ma no? Guarda, voglio aggiungere questa cosa, non è la prima volta che parlo di questo, ma anche in altri casi ho fatto questa domanda dei miei interlocutori quando ero intervistato io, facevo il contrario, intervistavo io, e tutti sono più o meno convinti che il modello cinese sarà il futuro. Cioè, immaginare che questa internazionale nera riesca con la forza e coi genocidi a mantenere il mondo per altri 4-5 anni, come ha già dimostrato questo di cui abbiamo parlato, è il colpo di coda, ma i colpi di coda sono singoli. Lì abbiamo delle economie che procedono in una maniera incredibile, hanno dalla loro la demografia, per quanto la Cina abbia dei problemi. Insomma, secondo me l'uomo della strada la vede meglio di ogni economista quale sarà il futuro, e questa è una fortuna.
1: No, ma sicuramente, sicuramente, no, ecco, quello dicevo io, ecco, chiudiamo appunto con un messaggio buono di speranza, finalmente, che spesso ci veniamo essere tacciati di essere un po' troppo pessimisti, ma non è che iniziate ad essere pessimisti, purtroppo si racconta quello che è la nuda e cruda realtà, e comunque. Noi intanto la chiudiamo qui questa stagione radiofonica di Radiograd, ma nel senso di assiduità di programmazione giornaliera e settimanale. Ovviamente se dovessero esserci delle situazioni per cui dobbiamo riprendere in mano il microfono, il PC, il mixer, noi saremo sempre qui. Niente, Chicco, lascio a te la chiusura, che sei molto più bravo di me. Io ormai mi avete trasformato in un tecnico del suono, dell'audio, quindi lascio a te la chiusura, la chiusura finale, e da parte mia, ecco, ringraziamento a tutti e a tutte che ci hanno ascoltato in questo lungo anno, e soprattutto alla grande redazione di Radiograd, ma una redazione estesa, abbiamo detto già Radio Sona, Radio Samarcanda, Radio Cento Passi, Indie Life Radio, e sicuramente collaborazioni che continueranno anche la prossima stagione. E niente, lascio a te le ultime.
0: Ma permettetemi di salutare anche chi fa le sigle di questi programmi. Virginia Veluto non abbiamo salutato, che ha partecipato quest'anno Rossa Perpendicolare con un suo nuovo format, e poi Matteo Dinca, che ci dà sempre la possibilità di avere dei pezzi dei suoi brani. Lui è un musicista, un filantropo, come direbbe un altro nostro amico Riccardo Baddeu, e ci permette gratuitamente di mandare in onda appunto pezzi che lui scrive, che lui elabora, che lui mixa, e che sono, diciamo, un viatico molto importante poi affinché, almeno noi pensiamo, gli ascoltatori e gli ascoltatrici possano iniziare appunto a seguire le nostre trasmissioni. L'anno prossimo rinizieremo forse con nuovi format, forse con nuovi social. Stiamo cercando di studiarci anche Substack, se si chiama così, non so la pronuncia se è corretta, ma cercheremo sempre di innovarci, perché come dicevo già in principio di trasmissione, l'obiettivo della radio è di essere sempre più vicini a quelli che ci ascoltano, e tutto cambia, e quindi la radio non può esimersi da seguire il Pantarei. Tutto scorre, e anche la radio scorre. Grazie a tutti e a risentirci presto.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo qui.
2: Piccolo riesco.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: I am the magnificent. I'm back with the shaker of soul, bones, most thundering, storming, sound of soul.
3: Buonasera, señorina, buonasera, yes. And it's time.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

0: voce.
1: Questo è l'almanacco della Gnà, rubrica che omaggia i compleanni dei grandi artisti reggae che ancora sono fra noi e che potete ascoltare ogni settimana solo su Red Vibes. Un saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori da Fabrizio Laganà, alias Mr. Roots & Colcha, Roots Veteran dal 1977.

0: Ed inizia così la decima puntata della stagione numero 19 per R&D Vibes, storica trasmissione roots e dub condotta da D-Generator.
1: Eccolo,
0: linea di massa ai controlli.
1: Once
0: qui.
1: Again, un ben ritrovato ai nostri radioascoltatori, ai nostri radioascoltatrici, un ben ritrovato al Faugno The Root Guardian.
0: E un saluto,
1: a Mr. Green. Ti vogliamo bene, ci manchi, we miss you.
0: Stanno avvicinando le...
1: feste.
0: No,
1: le chart.
0: Ma è le chart, forse è
1: si
0: quello.
1: Sta scaldando, se si sta scaldando in panchina.
0: Esatto, è come il, come dire, il miele con gli orsi, no? Se non gli dobbiamo mettere l'esca per farlo venire, quindi le chart, più delle chart.
1: Non sappiamo che fare.
0: Che non sappiamo veramente che cosa fare. E anche un salutone a Mr. Roots & Culture alla Ghana, che
1: yes,
0: avete sentito nel jingle tra il primo brano e il dub che lo presentava, che ovviamente, come da tradizione,
1: yes,
0: festeggia il compleanno di un artista importante giamaicano, della musica, della cultura giamaicana, con cui siamo solidi iniziare le puntate, perché l'almanacco di Mr. Roots & Culture la Ghana ci dà i compleanni, bravo,
1: festeggia coloro che sono ancora fra noi.
0: Per esempio, questa settimana, vediamo un po', questa settimana fanno gli anni JC Loggio, nata il primo dicembre del 1958, Rula Brown, 3 dicembre 1959, Richie Stevens, il più giovanotto, del 66, nato il 6 dicembre, e Nanny the Observer, il 7 dicembre, l'abbiamo festeggiato l'anno scorso.
1: Lo scorso anno, Mighty Observer.
0: Esatto, e quest'anno è la volta qualcuno, forse un po' più esperto, con un occhio un po' più allenato, un orecchio anzi forse in questo caso più allenato, ha riconosciuto David Madden, che è nato il 7 dicembre del 1943, di cui abbiamo mandato New Change e Dub Can Change, che sono appunto pezzi version dall'album Long Live Reggae Music del 2008. In realtà il brano, almeno la parte musicale, è molto più vecchio, forse degli anni 70 addirittura.
1: Inizio anni 70, in realtà è uscito anche un 7 pollici, senza etichetta, not on label, per questo vocale, per la relativa dub version.
0: E lui nel 2008 ci aggiunge queste liriche che avete ascoltato appunto nella canzone
1: Belle
0: di apertura, che è, come detto, New Change, con cui lo festeggiamo, gli facciamo veramente tanti auguri di buon compleanno e di tanta vita, perché
1: talvolta vocalist ma soprattutto trombettista,
0: sì,
1: famoso trombettista,
0: anche musicista,
1: ma soprattutto insomma ha suonato insieme a Zappò come band, ha fatto qualcosina anche con, insomma, un tipo che si chiama Bob Marley. Non è l'ultimo arrivato, David Madden.
0: Prima di entrare nel cuore della puntata di oggi, che insomma, se avete visto insomma le eventi o le locandine o le cover, avete capito di cosa parleremo, ma prima di entrare nel vivo di questa trasmissione e dell'ospite, anche se a distanza, con cui arricchiremo, con le cui parole arricchiremo la puntata di oggi, andiamo a prenderci due brand new, nuove produzioni per la Street Rockers Records, su un vocale che è uscito a fine ottobre in digitale. Ci sono vari singer, noi andiamo ad ascoltare Elements con Come and See e dopo il dub di Street Rockers Family, Dub and See. Very brand new su R&D Vibes.

0: Let's Up Red Vibes Family.
1: È un piacere essere qui con voi e grazie intanto per lo spazio, come sempre. Anche lo scorso anno avete ospitato, insomma, una parte speciale del vostro programma al progetto del mio fratello Andrea Presicce, a.k.a. No Finger Nail, questo bellissimo progetto che è Rhythm and Friends for Life. Quindi per me è un onore e un piacere essere qui con voi e parlare, insomma, degli aggiornamenti del progetto e soprattutto di questo volume 3 che chiude la trilogia del Rhythm and Friends for Life.

0: E grazie a Michael Exidas per averci rilasciato l'intervista che man mano manderemo nel corso di questa puntata per i saluti che ha fatto in presentazione di questo terzo volume del progetto Rhythm and Friends for Life.
1: Se l'ha presentato da solo, intanto sì, ha cominciato, sì, lui giustamente, si è portato avanti il lavoro di questa meraviglia
0: e che spiega anche insomma il titolo della puntata di oggi, no? Love Legacy, l'eredità d'amore, di impegno, di cultura che ci ha lasciato Andrea un anno fa, forse esattamente un anno fa, forse un po' più tardi, insomma, forse a metà dicembre, se ci fosse Mr. Green, che è più archivistico di noi, lo ricorderebbe bene. Ma noi abbiamo avuto in collegamento, ovviamente, dall'hospice, diciamolo, no? Andrea No Finger Nails da Roma, Michael Exidas, abbiamo raccolto le loro impressioni su questo lavoro che stava uscendo ed era il primo volume di un progetto che avrebbe previsto tre step. Adesso siamo appunto alla terza puntata. Un progetto che, oltre alla bellezza musicale, artistica, di contenuti, che come state ascoltando già da questi primi due che insomma mi hanno fatto venire i brividi, racconta veramente di un percorso di collaborazione musicale. Ma la cosa bella è l'obiettivo, perché questi prodotti, questi album, questi tre volumi sono a disposizione sulle piattaforme, diciamo, digitali, su Bandcamp sicuramente, le potete cercare anche su altro, lasciando un'offerta di minimo 10 euro, avevamo detto l'altra volta, adesso non mi ricordo precisamente, ma cercate di essere generosi. Si aiutano delle associazioni che Andrea aveva contattato già lo scorso anno, che non si occupano direttamente di ricerca sul cancro, ma di assistere soprattutto i pazienti e i familiari che incappano, e oggi purtroppo è sempre più frequente, incappano in questo problema. E Andrea, come dire, ci ha lasciato anche per questo, ma non ha voluto vivere la sua esperienza come un dramma personale, ha voluto farne un progetto per tanti altri. E noi siamo qui a raccontare questa storia già da un anno, esatto. Sì. E lo facciamo con la gioia di poter presentare queste canzoni.
1: Intanto cominciamo a dire che è uscito ieri questo chapter 3.
0: 5 dicembre, esatto.
1: 5 dicembre, lo trovate, come detto, appunto su Bandcamp. Si tratta di 22 chun. La prima che abbiamo ascoltato, presentala tu.
0: La presento io perché c'è un featuring di un grande maestro di musica, Gianluca Milanese, un flautista, membro della band La Notte della Taranta, insomma un session man di altissimo livello, veramente un featuring pregevole per questo progetto. Con No Finger Nails e Michael Exidas, Gianluca Milanese ha eseguito Rest in a Blaze nella versione alto flute, con il mixaggio a cura di Michael, chiaramente eseguito al Dub Basement Studio di Roma.
1: Sì, perché ci sono vari sound engineer che hanno messo le mani su questo chapter 3, e sì, in questo caso Michael Exodus è stato colui il protagonista di questo missaggio.
0: Così come ha mixato anche il pezzo successivo, quello che abbiamo ascoltato adesso, con la voce bellissima
1: maestoso
0: di Forlock, dal titolo Life, No Finger Nails e Michael Exodus featuring Forlock, è la prima traccia di questo terzo volume. Noi in passato vi abbiamo raccontato il primo, la genesi, e presentato i pezzi, il secondo nel corso di questo 2025. Adesso è il momento, diciamo, di presentare veramente con una certa, anche come dire, emozione, no? L'uscita del terzo volume.
1: E lo facciamo con le parole anche di Michael Exodus. Michael Exodus, abbiamo rivolto alcune domande, l'abbiamo fatto, insomma, abbiamo mandato un testo scritto, per lui era più comodo riuscire a rispondere in questa maniera. Lui ci ha rimandato dei file e quindi ci andiamo a sentire nel corso di questa puntata la nostra intervista con Michael Exodus.
0: La prima domanda riguarda proprio il progetto, diciamo, sociale, no? E siccome ne abbiamo parlato, abbiamo chiesto, diciamo, di dargli, siccome lui ha preso le redini di questo progetto, di dare contezza della trasparenza del progetto, insomma, qual è stato l'iter della raccolta fondi che vengono lasciati per acquistare la compilation, dove vanno a finire, chi li raccoglie, se sono arrivati a destinazione, che tipo, diciamo, di impatto sta avendo anche la parte sociale di questo progetto. Michael.
2: Allora, il progetto che ha pensato Andrea nasce inizialmente, come già stato spiegato in precedenza, per ringraziare tutti quelli che gli sono stati vicini durante il suo periodo della malattia, artisti, amici e non, insomma, quindi conoscenti e non conoscenti di Andrea, che ogni giorno o mettevano un like o lo contattavano, gli scrivevano un messaggio pubblico o in privato. Quindi lui crea questo progetto proprio partendo da questa cosa. Ma poi in seguito pensa di farne un progetto benefit, quindi di donare il ricavato di questo progetto alla ricerca sul cancro. Da lì ha sviluppato l'idea di fare questi tre volumi con tantissimi artisti, perché sono oltre 50 artisti, e poi dividerlo logicamente con alcune tracce in ogni volume. Il primo volume è stato di 18 tracce, il secondo anche di 18 tracce e il terzo doveva essere di 18, ma grazie alla partecipazione aggiuntiva di alcuni artisti, di cui magari menzionerò i nomi in seguito, siamo arrivati a 22 brani, quindi insomma arricchito ancora di più questo volume 3. Sicuramente la parte interessante è il fatto che appunto tutto il ricavato, che sono le entrate del Bandcamp, che sono quelle maggiori, e anche poi le varie royalties che gli artisti non hanno voluto, insomma, per appunto poi donarle al progetto e quindi alla ricerca sul cancro, vanno poi tutte quante in donazione. Sono state già fatte due donazioni, una da Andrea quando era ancora in vita, a febbraio dell'altro anno, e un'altra è stata fatta non molti giorni fa dalla moglie di Andrea, e quindi siamo arrivati a un buon risultato. E comunque per me è stato un onore, anche se un grosso impegno, portare avanti tutto questo dal giorno zero che Andrea mi ha chiesto di partecipare appunto a questo progetto, comunque gestendo la promozione con Exitus Oneness Promotion e cercando di appunto coordinare bene tutto quanto, dalle idee per i banner, le uscite e quant'altro, fino a contattare poi gli artisti, specialmente nell'ultimo periodo dove Andrea magari non riusciva bene a gestire la cosa. Colgo l'occasione per ringraziare Gabriele di Rupa Rupa, Billy Mann, che gestisce tutta la parte poi burocratica e digital platform con Base Pirates Label, Severino di Ritmo in Levare, e anche insomma tutti quelli che ci hanno supportato, come Reggae.it, voi di Red Vibes, Pod Radio e tanti altri, e da Wise Italia specialmente, pure, che fa tutte le condivisioni. Quindi questo è, insomma, penso più o meno quello che è tutto l'iter di questo progetto.
0: Perfetto, perfetto. Ascoltiamoci altri due pezzi. Il primo è con la voce di Galas, Free Up, il secondo sempre No Finger Nails, Michael Exodus featuring Black Homolo, dal titolo Jay Take Control. Rhythm and Friends for Life, volume 3. Questo è Galas, a seguire Black Homolo, Free Up.

0: Rhythm and Friends for Life volume 3, questo era Black Omolo con Già Take Control, spettacolare,
1: che fa la coppia con il Fry Up di Galas e ancora prima il Life di Forlock.
0: Tre punti sembrano diversi sullo stesso rhythm, sembrano veramente di delle
1: tre mine vaganti proprio.
0: Tre mine vere, senza vaganti. Allora, torniamo a Michael Exodus con un'altra domanda importante, questa. E quanto c'è in questo lavoro, soprattutto dopo che Andrea ci ha lasciati, quanto c'è in questo lavoro di Andrea, soprattutto in questo volume terzo, quanto, se ovviamente, quanto si sente ancora la sua presenza?
2: Beh, Andrea c'è sempre, è sempre qui con noi, e sicuramente c'è molto di Andrea in questo volume 3 come negli altri, perché la musica, ricordiamo che tutte le basi, i rhythm, come vengono chiamati nel gergo reggae, diciamo, giamaicano, tutti i rhythm sono di Andrea Presicce, quindi No Finger Nail, la produzione, sono stati scelti questi 7 rhythm da Andrea per fare questo progetto, quindi già solo avere la sua musica sempre in tutti i brani è la parte portante, no, di questo progetto, appunto. Ripeto, non è stato semplice portare avanti questo progetto senza di lui, infatti anche c'è stato un po' di ritardo nell'uscita, ma finalmente siamo arrivati al dunque per questa uscita del volume 3, e anche da parte mia, perché comunque i primi periodi non è stato facile non avere Andrea accanto, con le chiamate giornaliere, le idee da scambiarci, eccetera, quindi ho voluto anch'io un attimino prendermi una pausa, ma si è lavorato comunque poi con i vari artisti che si sono aggiunti a concludere il volume 3. Un ringraziamento grosso va anche a Luca De Biase, del B4 Studio di Alberobello, che oltre a essere uno dei 5 sound engineer, che menzionerò poi anche gli altri dopo, è quello che ha fatto il mastering per tutti e 3 i volumi, quindi un grosso big up va anche a lui, che ha fatto un lavorone. Poi un saluto e un big up va a Casa Ludab, Don Dab, Billyman Rupa Rupa, che insieme a me abbiamo fatto, insomma, tutto il lavoro di mix, e anche delle dub version che sono uscite nei video YouTube, e ne usciranno delle altre. Questo, insomma, per dire tutti quelli che hanno partecipato. E Andrea, almeno per noi, è sempre qua, quindi anche nelle fasi di studio io sentivo molto la sua presenza, e sono sicuro che gli arriva molto forte la musica che è stata prodotta anche su questo volume 3.
0: Siamo sicuri tutti. Allora, sentiamolo Don Dab, le mani di Don Dab su questi prossimi 2 pezzi. Il primo è un featuring la voce di Papa Jali, che abbiamo avuto anche come ospite lo scorso anno qui a R&D Vibes. Sul rhythm lui canta sul redeem, a proposito, ecco, in francese. Subito dopo Don Dab con la sua chitarra floating, la versione con la chitarra classica, e le mani sempre di Don Dab al mixaggio, appunto, nel Don Dab studio di Lecce. Papa Jali e Don Dab, Rhythm and Friends for Life volume 3.
3: Ecco di pensare ancora per Papa G, per No Finger Nails,
0: Papa G
3: sur le rhythm, encore une fois, zoom,
0: vai René.

0: Grande Alessandro Lorusso, Don Dub, veramente un'emozione ascoltare questo.
1: Un po' di brividi sulla pelle.
0: Grandi, grandi, bellissimi entrambi i pezzi, anche quello di René Masarino, meglio noto come Papa Gelio, Papa J.
1: Massile Sound System.
0: Sì, ma ormai salentino adottato, e qui sono anni che ormai si è trasferito nel Salento. Abbiamo presentato Pass Presse, ti ricordi l'album, sì. L'ultimo album di
1: René.
0: Molto, molto bello, un paio di stagioni fa, forse lo scorso anno, 2024, un paio di stagioni fa. Allora, tanti veramente artisti, e tanto amore dentro quest'opera, volume 3. Un'altra domanda per Michael Exodus riguardava appunto in particolare questa tappa del progetto, cioè che cosa c'è in questo volume 3 di novità e di particolare, anche come, sia come caratteristiche musicali ma anche in termini di partecipanti.
2: Cosa che mi dispiace è sicuramente che Andrea non ha potuto ascoltare i brani di Forlock, di Black Omolo e soprattutto anche dei Sud Sound System, perché si sono aggiunti dopo a quello che lui aveva progettato, insomma, nel suo progetto. Black Omolo in realtà è una sua richiesta che mi fece, perché è una voce che lui adorava, e quindi mi ha chiesto se potevo contattarla, e Sista Empress Black Omolo ha accettato questo progetto di partecipare, insomma, in forma sempre gratuita, come hanno fatto tutti gli artisti, senza neanche percepire le royalties. Quindi la cosa che mi dispiace è che non l'ha potuto ascoltare Andrea, ma sicuramente gli arriva forte e chiara la musica, come ho già detto prima, ma sono felice di essere andato a trovarlo in ospedale, e quando sono stato lì gli ho detto che c'era Black Omolo, che c'era Forlock, e lui si è commosso, quindi per me questa, insomma, è la cosa più importante che sono riuscito a dirglielo. I Sud Sound System invece sono venuti in seguito, che erano alla cerimonia per Andrea, insomma, a marzo, e con grande onore ho accolto, insomma, un gruppo importante a livello italiano e anche internazionale per quanto riguarda il reggae, insomma, sappiamo già, insomma, chi sono i Sud Sound System, e hanno portato un brano che porta un messaggio molto forte, di cui sono veramente fiero, sia di aver appunto lavorato a questo progetto, di avere loro dentro al progetto, e che sono salentini, perché Andrea era salentino, e quindi questa cosa ha ancora più legame. Ma la cosa importante è che hanno parlato del tema della guerra in Palestina in un modo che secondo me non, forse nessuno l'ha fatto fino ad ora, quindi sono veramente felice di aver mixato io questo brano e di aver collaborato a stretto contatto con Terron Fabio soprattutto, ma comunque con i Sud Sound System. Faccio un saluto anche a Don Rico, a Nandu, veramente hanno fatto il fuego, come dicono loro, e questa qui è un brano veramente che uscirà fuori da tutti gli schemi e secondo me avrà molta risonanza in giro, quindi spero vi piaccia, e sicuramente ad Andrea appunto arriverà bello forte.

poi ce ne sono tanti altri, insomma, ci sono un sacco di artisti italiani che Andrea è a piacere appunto di avere in questo volume 3. E posso menzionarne alcuni, visto che ci siamo e siamo fuori col volume 3. Non è più uno spoiler, ma è realmente fuori finalmente. Quindi colgo l'occasione per salutare Luca Dredd, che insomma è un mio amico veterano anche lui, che ha suonato la melodica. C'è Airi Huttman, che è un ragazzo veramente con un talento, che ha fatto un brano Keep on Moving, dove ha cantato. C'è Valeria Beat, Vania O, che ha suonato la melodica anche lei, c'è Sista Clau, i Transalentum, che sono veramente anche dei veterani nel panorama psytrance e non solo. E hanno fatto, insomma, Andrea ha fatto una versione di Didgeridoo, c'è Sista Clau, c'è Marumba, Stephen Ai, Mari Zingarina, c'è un ragazzo afrofuturista dal Brasile, Papet Jali, dei Massilia Hi-Fi dalla Francia, c'è Shiny D, Don Dab, che oltre ad aver mixato ha fatto anche una versione bellissima di chitarra classica, Gianluca Milanese al flauto, e, insomma, tanti artisti uniti, e appunto ricordo Blacco Molo, Forlock e Sound System, che veramente hanno dato questa aggiunta molto forte al volume 3. C'è Sabrina De Mitri con una sax version e synth molto, molto interessante. Spero di essermi ricordato tutti, insomma, ma avrete piacere di trovarli poi voi sul volume 3. Anche ringrazio Emanuele Jolly Acucella per una sax version e mio fratello Alessio Tafu Itaf, che mi ha messo in contatto. Quindi tanti artisti e la musica di Andrea, che prende forma ogni volta in modo diverso, con appunto strumentali e vocali di alto livello. Quindi buon ascolto e spero vi piaccia.

0: già Rhythm and Friends for Life, volume 3, uscito ieri 5 dicembre. Questo, in realtà, questo pezzo Warrior, che è la versione dub harp di quell'armonica a bocca, è uscita praticamente sul primo capitolo, sul primo volume, quindi ha già 12 mesi. Ma ci dice, ci dà l'aggancio, no, per tornare a un anno fa, a dire quanto lavoro è stato fatto, quanta eredità d'amore, quanta love legacy ha lasciato questo progetto. Quindi non è soltanto per il ricordo di Andrea, è proprio per, c'è, come dice Michael, c'è ancora lui dentro. È un peccato che si sia perso un po' le ultime cose, ma è tutto innescato da quel progetto iniziale, da quella visione, no? che ha avuto esattamente lo scorso anno. Un anno tribolato, come sappiamo, per Andrea, ma che non gli ha impedito di seminare per dopo. Insomma, non si è rivolto su se stesso, non si è chiuso con la sua famiglia, che pure famiglia bellissima si poteva permettere, no, di fare, insomma, lasciando il mondo fuori. Invece no, perché Andrea è figlio di questo mondo,
1: è figlio di questa passione, di questo amore per la reggae music, per la dub music, per le liriche coscienti, le liriche importanti, e sta qui insieme a noi. In quest'anno ci ha accompagnato con il chapter 1 dello scorso dicembre, col chapter 2 che è uscito credo a primavera dello scorso anno, sì, se non ricordo male, marzo, e quest'oggi, insomma, ieri è appena uscito questo chapter 3, che vede la presenza di tanti artisti, tutti nominati da Michael. Tanti di questi da Michael Exodus, ha speso due parole Michael Exodus, abbiamo sentito sulla version, sulle liriche dei Sud Sound System. Beh, e conveniamo con lui, insomma, un punto di vista diverso, particolare su un tema terribile, che su cui Andrea era molto molto attento, senza, molto presente. Ricordiamo The Rumors of War, il pezzo con MC Baco di qualche anno fa,
0: sì.
1: 100 vinili su 7 pollici stampati uno a uno, ancora ce lo ricordiamo,
0: ce l'abbiamo la nostra copia,
1: e anche sì, i Sud, bravo, insomma, gli hanno dato un loro punto di vista, che a me è piaciuto tantissimo, soprattutto l'idea che ti vogliono imboccare sulla guerra,
0: sì,
1: no?
0: Sì, ma beh, quello che sta succedendo, stanno parlando, si torna a parlare di leva obbligatoria o di leva volontaria, si torna a parlare di guerra come se fossimo tornati alla prima guerra mondiale, di guerra, no? Di movimento tra nazioni. Questo avevamo detto, ci avevano assicurato che l'Europa sarebbe servita a tenere le nazioni in pace, invece si continua ancora a soffiare appunto sui venti di guerra, soffiano sul fuoco, come dice Don Fabio, come dicono i Sud,
1: il nostro nome.
0: Sì, non il nostro, almeno non coinvolgeteci, ecco, non dite che ve l'ha chiesto il vostro Dio, non dite che ve l'abbiamo chiesto noi, perché non è assolutamente
1: è come un altro pugliese, Caparezza, insomma, ha detto qualche volta, insomma, su queste tematiche mi troverete disertore.
0: Vogliamo chiedergli a Michael qualcosa sul volume, appunto, di Andrea, sul volume, sul suo lavoro, sul suo album postumo, che lui si è impegnato in un certo senso, diciamo, a portare avanti e a pubblicare. A che punto sta?
1: Su altri lavori futuri, sì, sempre dentro quest'idea di No Finger Nails che continua nel tempo.
2: Il nuovo album di No Finger Nail, che è un album appunto postumo per Andrea, che mi ha chiesto veramente, che ci teneva tanto di farlo uscire, quindi di gestire questa cosa, anche il discorso No Finger Nail per la sua discografia, le cose che, insomma, a cui stava lavorando. Uscirà sicuramente nel 2026. Stiamo lavorando a questo progetto anche, dove è coinvolto Paco Ten, che saluto, che tra l'altro insieme alla compagna Maria hanno lavorato alle grafiche di Rhythm and Friends for Life. È giusto fare tutti questi ringraziamenti, quindi ne vedrete sicuramente nei canali social ufficiali di No Finger Nail degli aggiornamenti per quanto riguarderà l'uscita dell'album di Andrea. Annuncio che ci sarà anche un remix album di No Finger Nail per quanto riguarda il discorso sempre Rhythm and Friends for Life. Alcuni remix già sono arrivati, altri sono in lavorazione. Questo progetto ha 3 volumi, ma avrà anche un remix album, e quindi sono molto felice di portare avanti questo discorso sempre in onore di Andrea, con il valore che aveva dato lui a questo progetto. E verranno sempre donati tutti gli incassi di questo progetto per la ricerca sul cancro, incluso appunto il remix album. Quindi quello che ricordo sempre a tutti è: supportate, fatelo girare, potete anche regalarlo a Natale, regalarlo per un compleanno, o semplicemente come un pensiero a un amico, a un familiare, insomma, secondo me è un bel gesto, e con la musica possiamo comunque dare una speranza alle persone che soffrono, che è quello che Andrea ha sempre voluto. E quindi un invito ancora a supportare questo progetto Rhythm and Friends for Life.
0: Eh sì, raccogliamo l'invito di Michael, lo diciamo a tutti, compratelo, regalatelo, ci sono inutili regalare stupidaggini per Natale, il bagnoschiuma e le cravatte, avete questa la possibilità di fare qualcosa di bene, di regalare anche insomma della buona musica.
1: Tutti noi abbiamo questa possibilità,
0: ai vostri amici. Esatto, allora continuiamo ad ascoltarlo,
1: assolutamente
0: 2003.
1: Sì,
0: ci abbiamo altri due pezzi che ha selezionato di Generator. Un pezzo è cantato da Sista Manu, si chiama Rejoice Again, e subito dopo Emanuele Jolly Acucella con la versione sax dal titolo Eternally, al mixaggio Billy Mann Rupa Rupa dello studio di Salerno, No Finger Nails, il volume 3 di Rhythms and Friends for Life.

0: che bella doppietta questa di Sesta Manu ed Emanuele Jolly Acucella Eternally, la versione sax, Rejoice Again, la versione vocale, Rupa Rupa Billyman, la mano che ha mixato questi due brani. Superbo,
1: insomma, su un rhythm ben conosciuto.
0: Suicide Right,
1: insomma, ma.
0: Ci sta, me lo ricordo la parte originale. Volevo tornare ancora con un paio di break da parte di Michael Exidor.
1: Assolutamente,
0: ci racconta
1: sì.
0: Un po'.
1: Siamo sulla chiusura di questa,
0: sì,
1: di questa
0: presentazione. Intanto lo ringraziamo ancora.
1: Vivamente.
0: Quello che, ecco, vorremmo sapere cosa ha lasciato appunto a te, Michael, questa esperienza sul lavoro di Andrea, a te proprio Michael Exidor.
2: Guarda, questa sicuramente è la domanda più difficile a cui devo rispondere, perché la parte più difficile di questo lavoro è stato proprio non avere più Andrea vicino, appunto, che mi dava l'input, o magari ero io a darlo a lui, e però mi dava una risposta su alcune cose magari che stavamo progettando. Ti dico, la cosa più bella secondo me è stata proprio lavorare anche sui ritmi di Andrea, quindi anche io ho fatto una versione di Melodica che sta nel volume 2, Melodica for Life, è stato molto bello avere modo di trasformare quello che era la sua idea del rhythm in un'altra vibe, e questo è quello che Andrea ha sempre amato, e per questo ha iniziato a pensare a questo progetto, proprio per essere lui stesso influenzato dagli altri musicisti. Quindi ho avuto la possibilità, appunto, sia di registrare una melodica, quindi attivamente cambiare questa situazione del rhythm, che come sound engineer ho mixato tanti brani che sono usciti nei tre volumi, come anche gli altri ragazzi hanno partecipato ai mix. Sicuramente la cosa più importante, e anche ho editato molti, molti strumenti nella fase in cui Andrea magari non poteva farlo, e glieli mandavo ad ascoltare, magari c'erano delle cose da sistemare, sai, un po' di arrangiamento qua e là, quindi ho avuto modo di lavorare anche ad altri brani che poi non ho mixato io. E sicuramente è stata la cosa che mi ha toccato di più, cioè mettere mano alla musica scritta da lui e composta da lui e prodotta da lui, e dare una, diciamo, una visione anche diversa, no? Mettendoci appunto questo strumento sopra o una voce, e quindi dandogli quel senso, magari sentendo Andrea, guarda, in questo punto magari facciamo così, senti come gira meglio, e lui che sorrideva. Quindi diciamo che questa parte qui è stata la parte più bella, che mi è rimasto molto. E soprattutto nel rhythm Light and Salvation, che nel 2025, appunto i primi mesi del 2025, abbiamo fatto un recut, che è l'unico rhythm che, non tutti, perché ci sono anche le versioni originali, ma in quelli che ho lavorato io, dove appunto ho registrato Addis Ababa di Danai per prima, e dove lui, tra l'altro, Danai ci ha dato un supporto maggiore, anche perché ha suonato un bubbling organ e uno skunk piano, quindi ha arricchito ancora questa parte, e io pure ho suonato un Cat e Binghi, un altro organo che fa la melodia, insomma ho fatto un po' l'arrangiamento che è cambiato, no? Per adattarlo a Danai. Da lì questa cosa è stata portata avanti anche per il discorso di Black Omolo, e Forlock, Galas, che prima mi sono dimenticato di nominarlo, che è un altro brano bellissimo, si chiama Free Up,

0: altri tre pezzi di questo volume 3 di Rhythm and Friends for Life. Andiamo a ritroso da quest'ultima, che è una bellissima version sulla fisarmonica a cura di Mari Zingarina, dal titolo Violet. E prima ancora, sullo stesso Rhythm, Stephen High, il nostro fratellino piccolo di Idle Pod Sound System, un Highly High. Tutti e due i pezzi mixati da Luca De Biase del Before Studio di Albero Bello. Questo per dire quante mani ci hanno messo, diciamo così, vari artisti, vari produttori, vari ingegneri, come diceva Michael, su questo progetto. E prima ancora Sista Clau, con una bella dedica ad Andrea, Stay Close, con il mixaggio di Casa Ludab, lo studio di Potenza, e altri tre pezzi che, insomma, che sullo danno anche la varietà, no? dei suoni, delle melodie, delle suggestioni che sono contenute in questo album. Se ci pensi, sette Rhythm, diceva, però arricchite da
1: sette
0: produttori.
1: Rhythm. E lui ci ha raccontato anche come è stato un po' arricchito, insomma, quel Rhythm su cui ha messo le mani, sì, Michael Exodus per molte canzoni di questo Chapter 3. E sarebbe anche curioso, stiamo parlando di 58 tune su tre progetti,

0: basati su sette ridim, per cui insomma i producer di Sound & Gnir si sono divertiti, esatto. e hanno incontrato tanta gente su cui...
1: E forse la legacy più bella, no? Cioè la collaborazione di tantissime voci, di tantissimi musicisti, anche fuori dal sistema, stavo dicendo, fuori dall'ambiente reggae, dall'ambiente dub, che hanno voluto partecipare, hanno voluto lasciare. Poi li diremo, anzi, lo diciamo adesso, ci sono come vocalist Valeria Upbeat, Ari Utman, Aliena Sawa Futurista dalla Brasile, e sulle version abbiamo trovato musicisti come Vania O, compagna di Steve Vibronics, yes, alla melodica, Sabrina De Mitri al sax, Claudio Prima di Banda Adriatica all'organetto.
0: Le version sono assurde, sono 22 tune, ne abbiamo mandate forse 13, 14.
1: Ma poi Mago parlava anche di Transalentum al Digeridoo, Scendi alla melodica, Marumba in una version synth. Quindi torniamo a Michael, così gli facciamo chiudere l'intervista e lo salutiamo prima magari di passare ad altro. E come ultima domanda ribaltiamo la penultima che gli abbiamo fatto, ecco, se che cosa ha lasciato questa esperienza a lui di Andrea, abbiamo capito, ma secondo te Michael cosa ha lasciato questo lavoro all'intera comunità di artisti, appunto, che hai contattato, che sono stati coinvolti in questo progetto?
2: Per quanto riguarda quello che ha lasciato agli altri artisti, posso dire il feedback che mi è arrivato, mi ha scritto tantissima gente, parlo di chi ha proprio partecipato al Rhythm and Friends for Life, che sono più di 50, con cui Andrea comunicava spesso e poi ho cominciato a comunicare anch'io. Sono tutti molto felici di essere parte del progetto e sicuramente Andrea ha insegnato molto a tutti, ha insegnato a sorridere quando magari non era da sorridere, ha insegnato a non essere competitivi, a essere uniti per una causa. Questo è quello che insomma ci ha insegnato Andrea. E credo che questo sia arrivato a tutti gli artisti che sono coinvolti, ma anche a tantissimi artisti che non fanno parte del volume 1, 2 o 3, ma che hanno supportato comunque il progetto, che hanno chiesto di partecipare, ma giustamente già era chiuso il progetto, quindi comunque già l'intenzione di voler dare una mano, no? E di comunque condividere, far girare il progetto è stato veramente forte. Quindi penso che tutto questo sia quello che Andrea voleva e siamo riusciti a farlo tutti insieme. Finalmente siamo arrivati al volume 3 che chiude questa trilogia e appunto uscirà poi il remix album per chiudere tutto, ma come ripeto non finirà, nel senso che questa roba rimane online, quindi anche tra 5 anni uno se va lì e clicca e lo compra, ogni tot tempo ci saranno tutti i ricavati messi insieme e vengono donati. Questo poi lo gestirà la famiglia di Andrea. Comunque penso sia un progetto molto grande da gestire e Andrea è stato un grande anche in questo. E anche averlo pensato, no? Che oltre alla parte collaborativa, che lui era la cosa principale che gli piaceva collaborare con gli artisti, l'ha fatto diventare una cosa benefit per la ricerca sul cancro, per chi come lui ha lottato, lotta e soffre per questa malattia. Quindi torno a invitare tutti a supportare questo progetto, insomma, condividerlo, acquistare uno o più volumi. La partenza è 10 euro per ognuno dei volumi, poi ognuno può donare quanto vuole e quindi tutti insieme facciamo la differenza, perché come diceva Andrea sempre, la musica unisce. E colgo l'occasione per salutarvi tutti, tutta la family Red Vibes e veramente tutte le persone che ci hanno supportato in questo lungo percorso. Un ringraziamento speciale va sicuramente a Manuela, la moglie di Andrea, che in tutto questo periodo è rimasta forte, malgrado il dolore, insomma, per la perdita di Andrea. Questo anche per tutta la famiglia, quindi volevo fare un saluto a lei, ai bambini, Filippo e Beatrice, alla sorella Annalisa, al papà e alla mamma di Andrea, insomma tutta la famiglia di Andrea Presicce, che in questo periodo, anche con molte iniziative che sono state fatte, come ben sapete la Salento Base Conference è stata fatta da voi e tanti altri ragazzi giù in Salento, è andata molto bene. Ci sono stati insomma dei memorial per Andrea, delle raccolte fondi, anche dei crowdfunding su web, quindi ringraziamento a tutti quelli che hanno supportato anche diciamo questa parte di supporto alla famiglia di Andrea e quindi niente, volevo salutare appunto tutti quanti e tutta la famiglia di Andrea Presicce.
3: Give thanks, give thanks, give thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks, thanks,

0: No Fingernails featuring Luca Dredd, Fire A Go Burn, melodica version con il mixaggio di Luca De Biase di Before Studio Albero Bello. Noi più o meno chiudiamo qui la nostra, diciamo, presentazione di questo volume 3.
1: Ci è piaciuto chiuderla con Fire A Go Burn.
0: Esatto, noi ringraziamo tantissimo Michael Exidas per le sue parole, perché poi anche per il lavoro che sta facendo,
1: di vero cuore,
0: da, quasi da solo di fatto, come ha detto prima, da marzo a questa parte. E
1: il lavoro di coordinamento, insomma, prezioso, di stimolo musicale, tanta roba.
0: Torniamo ad invitarvi su Bandcamp Rhythm and Friends for Life volume 3. Il volume 1 è caratterizzato da una copertina, sono due mani che si uno tira l'altra, e è arancione. Il secondo è la stessa copertina, però è più sul tono del verde. Il terzo volume è sul tono del viola, del purple, e sono tutti e tre disponibili per chi non ne ha preso manco uno. Sono tre, veramente un cofanetto, ovviamente sono release digitali, non c'è il disco fisico, non c'è bisogno, perché insomma si possono donare, scaricare le canzoni, ascoltarsi insomma, sui vari dispositivi. Quindi è un'operazione anche facile da fare, non vi costa nulla e lascia veramente una traccia importante, e poi diffonde la musica di Andrea e di tutti questi artisti che hanno partecipato al progetto, no?
1: Noi sosteniamo, insomma, raccogliamo le parole, l'invito di Michael Exodus di promuovere, di acquistare, di far acquistare, di regalare, e soprattutto poi lo abbracciamo per il modo con cui ha salutato la famiglia di Andrea, insomma, la vicinanza che gli ha mostrato nei fatti, e col cuore, e anche la nostra, ecco,
0: certo.
1: E come siamo stati insieme in quest'anno nel promuovere, insomma, dei memorial, delle serate, a partire da quella del 3 giugno che tenemmo alle Tagliate, insomma, in cui venne addirittura anche Danai, insomma, da Pordenone, dal nord-est dell'Italia dove vive, per supportare la causa, per ricordare Andrea. Continueremo a farlo nelle nostre forme, l'hanno continuato a fare anche No Fingernails, ovviamente con Gianni Dato Vibes e Sandro Sax Nocco, che continuano a portare in giro questo nome, la sua musica, i suoi mix, lo fanno insieme ad altri compagni, insomma, della scena di Sound System salentini, e noi siamo qui a promuovere questo sforzo sempre.
0: E questa è la decima puntata di R&D Vibes per la 19ª stagione. Noi abbiamo iniziato le nostre trasmissioni ad aprile del 2008, siamo ancora qua perché è la musica che ci tiene in vivi, ci tiene, diciamo così, in costanza.
1: Unisce.
0: La musica unisce, diceva Andrea, giusto, e ci tiene, diciamo così, impegnati ogni settimana, ogni sabato, questa ora e mezzo. Oltre a Rhythm and Friends for Life volume 3 abbiamo tanta altra musica da farvi ascoltare prima di arrivare alle battute finali di questo 2025 con le chart, no? Con le super classifiche di fine anno. Abbiamo ancora una produzione italiana, un 12 pollici della Cupo Production, pensate un po', quindi ancora siamo ancora in Italia, soprattutto nel Salento. Shantipoa Records, uscito ad un sole 300 copie, quindi per i collezionisti, sbrigatevi. Si tratta del Temple Redeem, e noi intanto ci andiamo a ascoltare questi tre brani. Sono Temple, appunto, con la Cello version, Atomos e Cupo con Healing, Michael Exodus con il dub Hold a Dub, questo terzetto, per presentare la nuovissima produzione di Cupo Production, Shantipoa Records.

0: Michael Exodus, Old a Dub, questo è uno dei tre dub, dei tre rhythm strumentali che stanno invece sul lato B del 12 pollici, di cui abbiamo ascoltato le versioni vocali appunto The Healing Atomos, e quella diciamo strumentale però col violoncello di Temple, dal molto molto suggestiva, molto interessante, che peraltro lega tantissimo con le sonorità che abbiamo ascoltato, no, nel volume 3 di Rhythm and Friends for Life. Vi ricordo
1: assolutamente
0: che questi, tutti questi tre dub wise sono analogici, mixati al Dub Basement Studio appunto di Michael Exodus.
1: Li troviamo sul lato B, e sul lato A troviamo anche, oltre insomma al vocal di Atomos and Cube, che spaccano secondo me, un altro bel vocal di Fikir Amlak.
0: Ok, distribuzione Exodus Oneness Promotion. Non abbiamo detto che è stato masterizzato da un tale Nick Manasse. Continuiamo, abbiamo pochissimi minuti ancora per chiudere questa decima trasmissione in crescendo. Abbiamo un'altra Branding New, un singolo uscito in digitale a fine novembre, vocale e due versioni a seguire. Il rhythm è stato composto da Fabrizio Dettori, mixato e masterizzato da Buriman presso i Mo Ambassa Studio, e pezzo è di Shaka Root con Wong Wang Work. A seguire Sax Cut, Leroy Horns, Shaka Root.

E dopo Shakarut, veloce, altre due tune, produzione Niabin Sound System, crew francese, un'uscita in digitale dello scorso 24 novembre, pare sia stata disponibile solo per una settimana. Chouette meets Yassin featuring Kenny Notes con Straight Line, e poi Yassin con Straight Dub. A seguire lo strumentale.

0: prima di chiudere questa bellissima puntata, decima della 19ª stagione,
1: intensa,
0: una comunicazione di servizio che però non è soltanto di servizio ma anche di divertimento, è importante. Allora, l'associazione Jammit, quella che organizza il festival del gemellaggio Salento-Giamaica ogni anno, che vi abbiamo presentato insomma in un paio di puntate all'inizio di questa stagione, sta organizzando una raccolta fondi per cercare di dare una mano ai giamaicani che hanno subito i danni dall'uragano Melissa. Si chiama Hurricane Melissa Relief Operation e ci sarà un evento di lancio lunedì 8 dicembre alle officine culturali Ergo di Lecce. Quindi per chi ci ascolta da Radio Salentino o comunque per i salentini che sono all'ascolto in questo momento, ricordatevi che a partire dalle 18 lunedì che è anche è l'Immacolata, quindi giorno di festa, alle 18 c'è la presentazione del progetto che si chiama Italy for Jamaica. C'è una causale e anche un conto corrente che Jammit ha aperto proprio per raccogliere questi fondi. Vi spiegano come li spenderanno, principalmente per la raccolta di beni di prima necessità, e a seguire poi insomma verso la serata ci sarà il live show con tanti special guest, e poi sapete che insomma chi gira intorno al progetto Jammit, quindi sapete insomma
1: sono ben noti,
0: magari non si possono comunicare in anticipo, però forse li abbiamo sentiti anche nella trasmissione di
1: forse
0: di
1: oggi sì, qualcosa, quindi, è uscito.
0: Hurricane Melissa Relief Operation a cura appunto di Jammit, Italy for Jamaica. Importante, non vi dimenticate, lunedì ci sarà l'evento di lancio. Noi andiamo a chiudere questa bellissima puntata. Io ringrazio di cuore Michael Exidas per le parole meravigliose
1: che ci ha
0: regalato, e per anche infatti in un certo senso anche per poter presentare questo album, credo in anticipo su tutti, perché è uscito ieri. Non mi pare che ci siano state trasmissioni musicali fino a radiofoniche che ne abbiano,
1: e se ci sono state meglio ancora.
0: Meglio, anzi, di fondete, continuate diciamo con questa operazione di dissemination. Noi andiamo a
1: come diceva Andrea, combination non competition,
0: bravissimo, bravo, era un modo per collaborare, per fare cose insieme, non mettersi in competizione, e questa è la sua Love Legacy, e questa è la puntata di oggi, quella che ha voluto raccontare il senso e il contenuto di questo volume 3 di Rhythm and Friends for Life. Noi chiudiamo,
1: per chi vuole continuare a stare su Radio Sonar c'è il Coffee
0: come
1: Killa,
0: no,
1: che inizia insomma subito dopo.
0: Bravissima.
1: Dedicato a Lutan Faya, con la replica poi successivamente che abbiamo mandato la scorsa settimana, per poi insomma
0: Marcia Griffith c'è, no? Forse l'avevamo già mandata Marcia Griffith,
1: sai che non mi ricordo, ma chissà insomma chi rimane ai
0: Groundation.
1: Bravissimo,
0: i Groundation,
1: Harrison Ford, no, Stanford.
0: bellissima doppietta allora di Coffee Killa,
1: per
0: Hodge.
1: Poi chiudere insomma il pomeriggio in Levare insieme a Mario Dredd
0: con Regolamos. Noi vi salutiamo con Conspiracy Theorist, Ja Warrior e Sara Tobias, un 7 pollici uscito a settembre, anche release digitale per la Ja Warrior label di Steve Mosco. Questa è R&D Vibes, stay tuned.

0: un saluto, un abbraccio e una fingerness alla family Red Vibes, agli amici ed amiche in ascolto. Boom!
1: This is a coffee killer, a reggae digestive by R&D Vibes.
2: Now this is Axel and the Rebel Reggae Band.

0: Buonasera dal TG1, dunque un'edizione che va in onda per la prima volta dal nuovo studio. Sentiamo su questo Luigi Monfredi.
1: Lone Wolf, ripeto, ricevete?
2: Lone Wolf, qui è Wolf Den, ricevo. Dacci la tua posizione, ripeti, passo.
3: Cosa c'è?
2: 5-6. È Rambo, signore.
3: Ricevete, passo.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Sono io che vengo a prenderti.
5: Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra, Guerrieri! Adesso vi rompiamo il cranio.
6: Siete tutti armati, vero?
7: Noi siamo pronti. E tu?
8: Io sono nato pronto.
9: A posto, sbrigarsi, siamo pronti! Il disco!

Sabato 27 di giugno 2026, come al solito ben trovati, ben sintonizzati su Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciro, ma è Radio Forte Prenestino. Ultima puntata della stagione per Regolamose Reggae Radio Show. Riprenderò come al solito dal primo sabato di ottobre. Vi ricordo che però per tutta quanta l'estate utilizzerò il canale Facebook di Regolamose per condividere buona musica e, perché no, anche per comunicarvi dove mi trovate, a The Control Tower, per farvi ballare un pochettino. Puntata super speciale quest'ultima di stagione, tutta quanta incentrata sulla rubrica Hot From The Press, quindi andiamo un po' a ripercorrere il viaggio che ci ha condotto fino qui. Partiamo dalla Scozia, da quella Glasgow, patria dei Mungus, Hi-Fi. Perché? Perché recentemente il collettivo Sound System e label scozzese ha rilasciato un ottimo lavoro con Azizza Yaye, edito anche in 7 pollici, eccolo qui, lo riconoscerete subito, si chiama That Thing in a Doo-Wop Mix Mode.

Un inizio in chiave femminile come piace a noi da queste parti, quindi dalla Scozia ci spostiamo in Francia, a Parigi, dove vive Marina P. Lei è italiana ma è francese, parigina d'adozione. Perché? Perché ci siamo gustati a più riprese lungo il cammino di questa stagione il suo ultimo album, Nothing About, fatto insieme ai Co-Operators. Sono andato a ripescare questa gran bella canzone chiamata Moonlighting.

voglio fare un super super super ringraziamento a tutte quante le persone che ieri sono passate a fare un salto all'ultimo appuntamento targato Meet Me at the Spot, Running Sound in Session, in quel della Caffarella, nella città di Roma, la città dalla quale trasmetto. Big up same way a tutte quante quelle persone che mi stanno ascoltando e in contemporanea si stanno spostando verso la litoranea. Il mare fa proprio bene con questo caldo asfissiante che sta attanagliando l'Italia. Io personalmente sarò in session questo pomeriggio fino al tramonto in quel del Buena Onda a Focene. Spritz, fritturine e piedini danzanti sulla spiaggia. È il momento di uno dei beniamini di Regolamose, sto parlando di Chronix, eccolo qui con la sua Never Give Up.

Veramente particolare la registrazione di questo singolo, Never Give Up, che se non sbaglio uscì tempo addietro su 10 pollici, però è contenuto anche all'interno dell'ultimo album di Chronix, che gira tutto quanto intorno a queste sonorità che vogliono andare a ricordare un po' come era la registrazione della musica reggae in Giamaica nei tempi che furono, nei tempi dello Studio One. E nei tempi del mitico Treasure Isle Liquor and Recording Studio. Leaky Leaky Foundation Mood, anche con il prossimo brano, che è stato stampato su 7 pollici. Troviamo al microfono Julian Marley e Papa Levi, e questa canzone si chiama Can't Stop.

Naturalmente, come chi ascolta normalmente da anni la trasmissione già sa, la puntata di oggi, che è l'ultima della stagione, avrà una struttura particolare, quindi non ci saranno le nostre due rubriche, l'album della settimana e Hot From The Press. La scorsa è stata tutta quanta incentrata sulla rubrica l'album della settimana, di conseguenza questa è un bel recapone del meglio del meglio di quello che abbiamo ascoltato all'interno della rubrica Hot From The Press. È giunta l'ora di sganciare una vera e propria bomba atomica, ebbene sì amiche e amici, perché qualche mese fa la Taxi Label ha ristampato una hit intramontabile della nostra adorata musica in levare. Se non l'avete in collezione, correte a prenderla immediatamente. Questa è il Mi Hydrant di I&I Camosi.

0: The dread of the control.
1: E quello stile nato a Waterhouse tra gli anni 70 e gli anni 80 è ancora ben percepibile nelle produzioni reggae contemporanee. Non a caso ho scelto di farvi ascoltare, dopo la celeberrima Hail Me Hydren di Ainika Mozze, questa brand new che però è stata fortunatamente stampata anche su 7 pollici a 45 giri. Yotosh featuring Protoje con una canzone chiamata Fill My Cup.
2: How we

Sabato 27 di giugno 2026, ultima puntata della stagione per Regolamose Reggae Radio Show, e un mega big up come sempre va a tutti i punti d'ascolto della trasmissione e al sistema di Radio Sorelle che amplifica il segnale in levare, ossia Radio Sonar, Pot Radio, Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino. Adesso è il momento di Tenor So con la sua Ring the Alarm.

0: song.
1: Traccia mitica, indimenticabile. In realtà questa è stata la prima stagione in cui la rubrica Hot From The Press non è stata totalmente incentrata su uscite viniliche. Ebbene sì, ho anche passato qualche brand new al momento disponibile solamente in formato fluido, in formato digitale, ma che spero sinceramente venga stampata prestissimo, così che io possa suonarla all'interno dei miei set. Ma anche perché, diciamocelo, la musica su vinile è più bella, e è questo il caso di Kento con la sua canzone Ragazzo dei 90, edita dalla Cabiria Records sul Rockstar Rhythm. Eccola qui.
2: Questo è Kento, Cabiria Records.

Anza. E come ben sapete, qui a Regolamo se adoriamo ascoltare musica reggae a 360 gradi. Ci piace particolarmente la vibrazione old school, così come andare a ricercare i suoi echi in produzioni contemporanee e ultra contemporanee, ma non disdegniamo digressioni all'interno della dub music. Quindi adesso ci ascoltiamo un paio di brani in tal senso. Il primo proviene da un collettivo portoghese, Javertion, ossia Zakiman e Dabdidi, un ottimo 10 pollici che porta il titolo di Gather Round.

0: The dread of the control.
1: Ed un saluto a tutte le amiche e gli amici che quest'estate si faranno almeno un festival reggae in Italia o fuori dall'Italia. Potete scrivermi sulla pagina Facebook ufficiale Regolamose con 2G Reggae Radio Show e comunicarmi qual è il vostro festival reggae preferito tra i tanti che ne esistono in Europa e anche qui in Italia, dove ci difendiamo ancora alla grandissima. Avevo promesso un paio di brani dub, ecco il secondo, Rankin Fox, la corte dei Dub Hunters, con la sua Effects of Colonialism.

Ancora il tempo di passare qualche bella canzone prima di salutarci e di augurarci una buona estate, quindi rapidissimamente torniamo in Giamaica per ascoltare il classico Senza Tempo di Ika Mouse, noto come Wadudem.

Ed eccoci qui, siamo arrivati in zona Cesarini. Iniziamo a rallentare un pochino il ritmo, ma lo facciamo in maniera super cool, alla corte degli Ethiopians, in Rocksteady Style, con la loro Come On

0: The dread of the control.
1: E dei tanti sottogeneri che il macro genere noto come reggae music ha dato vita nel corso del tempo, senza dubbio il rocksteady conserva un posto speciale all'interno del cuore di questo Rasta. Un ultimo brano e poi torno al microfono per salutarvi. Lui è il principe della reggae music, Dennis Emmanuel Brown, e questa è I Am The Conqueror.

E anche per questa stagione le puntate a nostra disposizione volgono così al termine. Io spero di avervi fatto compagnia nel migliore dei mood lungo tutti questi mesi, una quarantina di puntate come al solito. Sono riuscito a saltare solamente un appuntamento, se non sbaglio. Per chi in quel di Roma domani, vi ricordo che mi trovate in session con la mia crew Currunnings in quel del centro sociale occupato e autogestito Forte Prenestino, in quel di Centocelle. C'è il festival Crack Fumetti Dirompenti, un festival internazionale. Noi passeremo un po' di reggae music per farvi ballare dalle 4:30 del pomeriggio fino circa alle 21. Come al solito, la registrazione di questa puntata e di tutte le puntate di questa stagione e di quelle delle stagioni precedenti la trovate sul sito di Radio Sonar a partire da domani, ma rilinkerò tutto quanto sui miei social, il mio Instagram e il mio Facebook. Teniamoci in contatto attraverso i social network. Il prossimo appuntamento con Regolamos è fissato per il primo sabato di ottobre, come sempre dalle 15 alle 16. Auguro una buonissima estate a tutti e tutte voi. Ringrazio il sistema di Radio Sorelle che mi amplifica ormai da anni, ossia Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma, Radio Forte Prenestino ed ovviamente tutte e tutti voi che liberamente scegliete di ascoltare Regolamos Reggae Radio Show. Dal vostro Mario Dredd per questa stagione è tutto, un saluto e come sempre buona resistenza. Ciao!

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.

0: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Radiosonar.net. Rivoluzione a budget streamed.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net, scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Stai ascoltando radiosonar.net, scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando radiosonar.net, scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.